0: just trying to keep straight grind to a manly.
1: Vero italiano, mangio orecchiette, tu è meglio che apri le orecchie. No, non sono friendly, on damn too late. What the fuck, you talking shit, non chiedermi un feat. Gacha mi manda i beats, andiamo hard. Mi supporta più lui di molta gente qua. Send Gacha is fucking regards. No, non c'è giustizia, bisogna farsela. I money sono la chi, aprono la porta. I porti, portali.